poi in mete lontane. Siamo anime geografiche senza contorni, anime spaziali senza ricordi. Nascere